Cos tanto intorno fosse tutto bruciato perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato gli uomini passano e passa una canzone ma nessuno potrà fermare mai la convinzione